scalle prose lessa da dama canda da bosca le crete bossa da ma le

Grazie al mio main, per voi da me curati. Ma anche ho solo capa, ho solo casa cacra. E anche c'è se ci decca edema. Io li ho meglio urati. Se mi fa urati, c'è c'è l'uomo. Se mi mando su, se mi niente dei.